0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè è la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: You move like that.
1: Radio Company.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: siamo,
1: buongiorno.
0: Siamo un pochino in ritardo, tanto per cambiare, e quindi adesso dobbiamo andare alla velocità della luce per parlare continuamente, così come i messaggi vocali dopo. Va bene, ci proviamo?
1: Ok, va bene, adesso si sente. Io non so parlare, quindi mi tocca dire cose per forza a caso.
0: Ma è vero.
1: Amici,
0: sì, prego. No, scusa.
1: No, è vero cosa?
0: No, niente, se no si aprirebbe un'altra parentesi di cui adesso non ne abbiamo bisogno.
1: Esatto. Buongiorno amici, questa è la Family. Fino alle 9 stiamo insieme e siamo partiti oggi riprendendo un discorso dell'altro giorno sul Telepass. Mi sembrava ancora velocizzata la base, scusate.
0: No.
1: Si parlava del Telepass perché si diceva il Telepass è molto comodo, dovrebbero averlo tutti perché poi si creano ingorghi, eccetera, eccetera. Però ci sono diverse scuole di pensiero. Sentiamo.
2: Ciao company. Allora, buongiorno. Telepass da una vita praticamente da quando è venuto fuori. Devo dire che offerte e promozioni ce ne sono sempre. Chi lo attiva la prima volta ha anche un anno gratuito, ma a parte quello adesso ci sono anche più operatori che danno la possibilità di usufruire di un Telepass, e addirittura ci sono operatori che ti fanno pagare solo il mese che lo usi, quindi se un mese lo usi tre volte si attiva il canone mensile e il mese dopo che magari non lo usi non paghi il canone, quindi offerte ce ne sono sempre. Per di più volevo rispondere all'ascoltatore che paga con Easy Park il parcheggio. Siccome l'ho usata anch'io quell'app là, ho potuto verificare che costa di più perché paghi il servizio, quindi non è vero che lui paga solo quello che deve pagare del parcheggio, ma paga un servizio, quindi come pagasse il Telepass ogni volta che paga il parcheggio, quindi paga di più che non pagare la macchinetta.
1: Quindi era quello che dicevo io.
0: Sì. Perché su Easy Park dici mettono un.
1: Sì. Perché col fatto che devi pagare, cioè paghi la commissione, poi paghi il parcheggio, poi paghi l'applicazione, poi alla fine vai a pagare. No?
0: Allora io non sarei d'accordo su questa cosa, nel senso, non metterei l'applicazione a pagamento. Tu mi stai offrendo servizio di parcheggio. C'è la colonnina dove andare a inserire le monete. Mi stai semplicemente dando un'app. Ormai siamo nel 2026. Dovrebbe essere gratuita questa cosa. Mi stai semplicemente dando un servizio digitale invece che mettere le monettine dentro la colonnina. Anzi, stai dando la possibilità semplicemente di allungarmi anche la sosta nel caso in cui io sia distante. Se no devo tornare alla colonnina, mettere un'altra monettina, ritornare.
1: La stessa cosa potrebbe valere per il Telepass. L'unica cosa che magari devi pagare l'aggeggino. Però quanto ti può costare? Dicevamo 20 euro. Ma poi alla fine è sempre un servizio digitale, volendo,
0: sì,
1: no?
0: È vero. Poi,
3: oggi sono polemico e dico che chi non si vuole fare il Telepass è perché ha qualcosa da nascondere. Vedi, IVA, vedi gente con i macchinoni che non vuole poi far sapere quanti viaggi fa e compagnia varia. Quindi che non mi si venga a dire.
0: Perché Carlotta?
1: Quindi che non mi si venga a dire. Bellissimo.
0: Perché Carlotta, cosa succede? Che tu giustamente col Telepass vieni tracciato. E qui entriamo nell'oscuro mondo del complotto. Ci vogliono controllare. E certo, perché dal contante siamo passati alla carta di credito e vedono ogni transazione che fai. Siamo passati al Telepass perché vogliono tracciare dove vado. Se io vado in un posto zozzo e non voglio che la moglie lo sappia.
1: Vabbè, su questo non è da dire. Andate in un parcheggio qualsiasi.
0: Sto facendo un viaggio di

0: Lavoro, ma quel lavoro lì non è retribuito legalmente.
1: Vabbè, allora continuate a farvi la coda e a pagarvi il ticket. È la mia soluzione. E poi che non mi si venga a dire. Voglio chiudere anch'io.
2: Ciao,
1: così
2: ragazzi,
1: tutti i miei
2: io sono lo stesso parere di sisma, comunque. Cioè, anche una volta al mese dovresti averlo. E comunque adesso ho visto la pubblicità scorsa settimana. Per chi usa quella volta al mese l'autostrada, Telepass dà la possibilità di non fare il canone mensile, che onestamente neanche io ce l'ho il Telepass da una vita e non so onestamente cosa pago, ma questi sono dettagli. E comunque c'è la possibilità di avere il Telepass e di pagare un euro solo nel momento in cui usi il servizio. Sì. Per cui non è che sia sta gran smenata, dai.
1: Allora, infatti, questo sarebbe top.
0: Si chiama Grab and Go, per esempio, e tu praticamente lo utilizzi, se non lo utilizzi mai, ma lo utilizzi in quella giornata lì, paghi un euro solamente per quella giornata lì, capito?
1: Ma è sempre Telepass?
0: Sempre Telepass.
1: Ah, ok, no,
0: perché facendo pubblicità comunque, diciamo,
1: sì,
0: che
1: veramente
0: anche, diciamo che c'è anche un Apple Move, no? Perché sennò qua arrivano e dicono che stiamo facendo pubblicità. No, non volevamo, nel senso, noi siamo entrati semplicemente, cioè, da noi avremmo piacere che ci fosse un servizio telematico anche gratuito per poter passare sul casello dell'autostrada, è vero Carlotta?
1: Infatti, no, cioè, non ho niente.
0: No, perché non passiamo mai, che ci vengono, adesso i signori Telepass vengono a prenderci qui e ci fanno la querela.

Amici, il gioco è facile e per tutti. L'unica cosa che dovete avere a vostra disposizione è la voglia di venire in diretta con noi, la voglia di farvi due chiacchiere e un minuto, ecco, un minuto di tempo per forza di cose. Mandate un messaggio al 333-2688-688 scrivendo canta chi. In questo modo vi potete prenotare, noi poi chiamiamo uno di voi che verrà in diretta, si farà due chiacchiere e proverà a vincere la Company

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: con il Canta Chi con noi al telefono. C'è Cristina da Padova. Ciao Cristina, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Come buongiorno. Stai Cristina?
1: Come?
2: Come stai?
0: Come stai?
1: Bene, sto bene, guarda, sto andando a lavoro e quindi in ottima forma.
2: Allora, sì, prima di partire con il gioco, Cristina, noi volevamo scusarci per il nostro regista che nel fuori onda ha usato una parola che non si usava più dal 1986. E cioè,
0: cioè la parola cornetta.
2: Ti ha detto
1: cornetta?
2: Sì, perché ti ha detto, guarda che poi potrebbe cadere la cornetta.
1: No, non mi sono neanche resa conto che l'ha detto. Comunque sarà un boomer.
0: No, è un po' boomer. Pur essendo sì. giovanissimo, in realtà sì, dentro è molto boomer.
2: Sì, perché
0: lui.
2: Ha 30 anni.
1: Va bene,
2: 30...
1: dai, i geni.
2: Sì,
0: i geni,
2: sì,
0: no. Esatto.
2: Senti, Cristina, tu conosci questo gioco?
1: Sì, l'ho sentito qualche volta e ho la... vado a settimane alterne, quindi sì, direi di sì.
2: Ok, allora tu sai che abbiamo un minuto di tempo dove devi indovinare l'artista giusto per ogni brano che ti do. Ovviamente noi ti diamo la possibilità di capire sia quale sia l'artista giusto che quello sbagliato. Devi indovinare quello giusto. Hai un minuto di tempo, i brani sono 8 e se per caso sbagli si torna da capo, va bene?
1: Ok, perfetto. Proviamoci.
2: Allora dai, proviamoci, sigla. Cristina, mi raccomando, non mi mettere giù la cornetta, eh?
1: No.
2: Allora, al mio tre
1: mi
2: si parte
1: qualche cornetto.
2: Brava, bravissima, i cornetti molto meglio. Al mio tre parte il tempo. Uno, due, tre, andiamo. Cara Italia, Gali o Max Pezzali?
1: Max Pezzali.
2: No, Cara Italia, Gali o Max Pezzali?
1: Gaudi.
2: Whenever, wherever, Madonna o Shakira?
1: Shakira.
2: Estate, Mattia Bazzaro o Negramaro?
1: Estate, Negramaro.
2: Every breath you take, Coldplay o The Police?
1: Coldplay.
2: No, Cara Italia, Gali o Max Pezzali?
1: Gali.
2: Whenever, wherever, Madonna o Shakira?
1: Shakira.
2: Estate, Mattia Bazzaro o Negramaro?
1: Negramaro.
2: Every breath you take, Coldplay o The Police?
1: The Police.
2: Fai rumore, Jovanotti o Diodato?
1: Diodato.
2: Beautiful Day, Maroon 5 o U2?
1: U2.
2: Regina di cuori, Litfiba dei giornalisti?
1: Litfiba.
2: Shape of You, Ed Sheeran o Mika?
1: Ed Sheeran.
2: Sì!
1: Vai!
0: Mamma mia, che ansia!
2: Da cardiopalma questa chiamata.
0: Sì, è vero!
1: Volevo vincere!
0: Ce l'hai fatta!
2: Sei stata bravissima!
1: Grazie,
2: Cristina!
1: Grazie.
2: Allora, noi ovviamente ti invieremo a casa la Company Bag, che è tutta tua, grazie per aver partecipato!
1: Grazie, farò felice il mio ragazzo,
2: Oltre
1: a me ovviamente.
2: Certo.
0: Bene, un abbraccio e allora saluta anche il tuo ragazzo. Ciao Cristina.
2: Ciao Cristina.
1: Grazie, ciao, arrivederci.
3: Ciao, la cornetta. Radio

0: Jubel con Ocean House qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La family, siamo anche arrivati a quel momento in cui ci colleghiamo con i ragazzi di Trebi Meteo. C'è Nico Schiodetto, buongiorno.
1: Ciao Nikos, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, novità Nikos?
2: Sì, allora novità ci sono, perché dopo una giornata di ieri che è stata a tratti temporalesca sulle nostre regioni nordorientali per una perturbazione che poi è scivolata in giornata anche verso il centro-sud, anche qui con rovesci temporaleschi e colpi di vento, ora andiamo incontro a una fase decisamente più stabile, più tranquilla dal punto di vista atmosferico per il rinforzo dell'anticiclone da ovest. Come sempre, quando parliamo di anticiclone parliamo di una figura barica contrapposta alla zona di bassa pressione, ovvero non sono incentivati molti verticali d'atmosfera, quindi niente nuvole, niente piogge, e vivremo infatti una giornata di martedì da oggi pomeriggio e poi anche a metà settimana, almeno fino a venerdì, con generale stabilità. Ci saranno momenti soleggiati, di tanto in tanto qualche nuvola di passaggio, quindi insomma qualche nuvola ci sarà di tanto in tanto, ma non sarà foriera di piogge, quindi direi che sul nord-est la situazione rimane generalmente tranquilla fino a venerdì, con perturbazioni ancora lontane. Le temperature però di notte saranno bassine, ecco, relativamente fresco, perché anche le prossime mattinate avranno delle minime anche fino a 8-9 gradi, quindi insomma si può scendere anche su valori a una cifra, sotto i 10 gradi. Le massime invece più o meno nei prossimi giorni è attorno ai 20 gradi, grado in più, grado in meno, comunque siamo attorno ai 20 gradi, in linea con il periodo o poco al di sopra. Insomma, una giornata sia di oggi ma anche di domani, quindi tranquilla, ma come vuole anche una pausa in questo mese di ottobre, che poi potrebbe riservarci delle novità da domenica in poi. Quindi insomma attenzione, perché a partire dal fine settimana, con la nuova settimana, quindi la prossima, potrebbe riaprirsi la porta atlantica.
0: Ok, ci godiamo questi giorni nel frattempo allora.
2: Direi di sì.
0: Grazie Nikos.
2: Ciao, buona giornata a voi.
1: Ciao Nikos, grazie. Spot.
3: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
0: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
3: I nostri partner.
0: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
3: Persone, valori, futuro.
0: BMW Mini Auto Torino.
3: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0 Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, dalla

0: tip.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
3: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
4: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
5: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.

0: Ali su Company nella Family. Amici, buongiorno. Ultimi messaggi per quanto riguarda il telepass. Si parlava stamattina, chi ce l'ha, chi non ce l'ha, chi lo vorrebbe ma non ha voglia di pagare il canone. Insomma, cosa ne pensate del telepass, o comunque, come dicevamo, anche simili, perché non è che esiste solo quello. Secondo voi è utile averlo o sì, no, in che occasioni? Sentiamo.
1: Buongiorno Family. Allora, io non ho il telepass ma ho un Apple Move, e c'è un abbonamento annuale, nel senso annuale, che te lo danno e tu paghi l'affitto del telepass solo il mese che lo usi. Cioè, io non lo uso due o tre volte l'anno, perché vado fuori anche all'estero oppure mi sposto, e praticamente il canone mensile io lo pago solo il mese che lo uso.
2: Vedi?
1: E basta. E naturalmente l'autostrada.
2: Questo comincia ad essere già utile anche poi per i parcheggi, appunto. Poi
3: a questo punto tanto vale che facciamo come in Austria, facciamo sì che le persone paghino una volta all'anno la vignetta per chi prende l'autostrada, e per chi non prende l'autostrada, chi la prende molto meno, si becca la vignetta di 3 giorni obbligato a pagarla, o di 24 ore guarda.
2: Però non è male nemmeno quell'alternativa, no, della vignetta.
0: Sì, non so come funzioni la vignetta, nel senso che
2: anche in Slovenia, se non sbaglio, c'è, no?
0: Quando sì, tu vai, però non è che la puoi proprio controllare la vignetta, perché
2: controllo con le telecamere se ti fermano
0: telecamere.
2: Sì, sì, sì, okay. Sì, hanno le telecamere nelle autostrade.
4: Sì,
2: poi.
4: Ma però scusami tanto, cioè non è il comune che ha sviluppato l'app e che quindi deve essere gratuita. Cioè, io preferisco un'app, fra virgolette, a pagamento, comunque pagare una commissione leggermente superiore per avere servizio rispetto alla pubblicità o il tracciamento, sinceramente, dei dati. Quindi benvenga EasyPark dove è disponibile. Non penso che debba essere gratuito, perché penso che sia corretto che chi ha avuto questa idea geniale di far pagare il parcheggio e stringere convenzioni con i comuni che hanno aderito, corretto.
0: Ah, beh, certo.
2: Però io non sono di tutto d'accordo su questa cosa. Nel senso che WhatsApp è un servizio di messaggistica, per esempio, che ti dà la possibilità di messaggiare. È un'applicazione in costante aggiornamento, ma non te la fanno pagare o ti schiaffano dentro pubblicità, capito?
0: Sì, cioè, ho capito, ma non è che fanno beneficenza, cioè da qualche parte i soldi li prendono.
2: Ma anche il comune, comunque, secondo me, prende i soldi per parcheggiare, e anche abbastanza ultimamente.

0: si parla di Telepass, sentiamo voi.
1: Concordo con quello che dice il ragazzo, che ogni tanto tempo carichi quello che vuoi. Secondo me, per ovviare il problema di pagare il dispositivo, potrebbero semplicemente, che è una cosa che io penso da tanto tempo, di spostare l'app in un telefono, cioè nel telefono, ti scarichi l'app, quando devi passare al casello, qualsiasi macchina tu hai, sia la moto o qualcos'altro, metti il telefono vicino al cruscotto e te lo legge come fosse il dispositivo.
0: Potrebbe anche essere una soluzione.
2: No. Pericolosissimo, se hai il telefono scarico rimane intrappolato dentro l'autostrada.
0: Oppure vedi gente che guarda il telefono invece di guidare.
2: No, esatto.
0: Effettivamente poi.
3: Sì, ma è inutile avere Telepass Unipol Move con canoni a zero e tutto quanto, che quando dopo vai per passare col Telepass non si apre la sbarra né in entrata né in uscita, devi stare lì a parlare con l'operatore,
2: ecco,
3: e dire dove sei entrato e tutto.
2: Questo è un tema,
3: cioè,
2: eh?
3: Aggiorniamo i sistemi prima di dire facciamo il Telepass a tutti.
0: Vero, perché molto spesso vedo persone intrappolate nella corsia.
2: Allora, però posso dirti, io avevo un dispositivo, ne avevo uno che veramente mi faceva questa cosa qua sempre, finché non ho chiamato Telepass e me l'hanno sostituito. Sì, e quindi okay, era proprio un problema del GG.
4: Sì, esatto. Io ho il Telepass dal 2004, non lo cambierei, non tornerei più indietro.
2: Sì.
0: Vabbè, comodissimo, ragazzi, lo sappiamo.
2: C'è poco da fare.
0: Sì, sì. Allora, dobbiamo chiudere perché il tempo stringe, quindi noi ci sentiamo tra poco anche con Viviana. Dai,

0: pausa con Lose Myself qui su Radio Company. Amici, appuntamento della Family che finisce qui. Grazie Carlotta, grazie Ale De Biasi.
1: Oh, grazie a te Sisma, grazie agli ascoltatori. Noi vi lasciamo con Viviane e il suo Company Matinee, ma noi torniamo domani puntuali ore 6:30.

0: Sono le 9 in punto. Ciao!
1: Radio Company Time.
2: Ciao domani!
3: Company Breaking News.
4: Bentrovati, Papa Leone sarà ricoverato questa mattina al Policlinico Gemelli, dove sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone scoperto durante un controllo di routine. Tutte le udienze sono state sospese fino al 20 ottobre. Ci sono state violazioni della tregua, ma da entrambe le parti. Putin vuole un accordo più di Zelensky. Così Donald Trump, in risposta alle accuse del presidente ucraino di violazioni del cessate il fuoco sui siti energetici da parte di Mosca. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, manifestazioni e presidi da Taranto a Genova a Novi Ligure, ieri lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo, la richiesta è di una nuova convocazione a Palazzo Chigi. È morto a 34 anni R.J. Mitty, l'attore statunitense noto per il suo ruolo di Walter White Jr. nella serie Breaking Bad. Il decesso a Brownsville, Texas. Non sono state rivelate le cause del decesso. A 3 anni gli era stata diagnosticata una paralisi cerebrale ed è stato in prima linea a sostegno dei diritti delle persone con disabilità. È tutto, a più tardi.
5: Breaking News. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo,

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

buongiorno, dai che è martedì, quel giorno un po' così, a cui dobbiamo dare un senso noi, a cui dobbiamo dare un po' di spezie, di sapore, di sale, di pepe. E beh, noi matti del mattino siamo qui per questo. Io sono Viviana, ciao a tutti, c'è Martino in regia, pronti a cominciare. Stavamo discutendo fuori onda, ma martedì 13 porta sfiga, porta sfortuna, boh, per alcuni paesi sì, per altri no. Però è venerdì 13 in America, venerdì 17 da noi, quindi ci saranno forse altri paesi, ma non il nostro, non è l'Italia, vogliamo solo cose belle oggi, solo cose fortunate. E vi dico che a Roma proprio oggi inizia la 21esima edizione della Festa del Cinema, che si terrà fino a domenica 25 ottobre, quindi un bel po' di giorni per una parata di star, per tantissimi film interessanti italiani e internazionali. Già sappiamo che arriveranno nella capitale Xavier Bardem, Susan Sarandon e poi Julianne Moore e anche Kim Kardashian con tutto il suo ben di Dio arriverà proprio nella capitale. E oggi si apre con il film Il rumore delle cose nuove di Paolo Genovese, nuovo film di Paolo Genovese in cui ci sono un sacco di attori conosciuti come Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Stefano Accorsi. Posso dire che il direttore di produzione è mio fratello Valerio Rapisarda, no, perché la nostra è la famiglia in cui scopri che tuo fratello ha lavorato in un film o dai titoli di coda quando lo vai a vedere, oppure glielo devi chiedere. A sto giro gliel'ho chiesto: e Valerio, ma che film hai fatto? Ah, ok, quello che apre il film della festa, che apre la Festa del Cinema di Roma, il film proprio d'apertura. Quindi scusate un attimo di orgoglio familiare, la famiglia. Parleremo di un attore che ha fatto una cosa un po' particolare, di un cantante che ha fatto una cosa anche molto divertente tra poco. Adesso Giovanotti con Samurai J, Le foglie di tè su Radio Company.

Brothers, Fire with Fire su Radio Company. Buon martedì mattina, matti del mattinè, seconda ora insieme. Sono Viviana. Un appuntamento importante per tutti voi. La vostra data di nascita serve solo a ricordarvi che state invecchiando? No, datele un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita, oltre all'età che cerchiamo di nascondere. E se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Strimmo. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando chiocciola Mattia Casarin oppure scrivendo a info@ilnumerologo.it. Biglietti su i-ticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente.

0: quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

cosa è successo? C'è un video che a me ha fatto molto ridere di questo rapper duro coi tatuaggi, sempre che ha qualcosa da dire, anche di provocatorio. Ultimamente se ne è uscito col fatto che siamo tutti schiavi degli zuccheri, del cibo, mentre lui va a correre, entra in un jeans 38 da donna. Ecco, adesso invece è entrato in un altro abito, ovvero un cappellino e delle orecchie a punta. Si è trasformato in un elfo per la figlia Priscilla, che ha fatto il compleanno qualche giorno fa, e quindi lui, da bravo papà, per accontentarla si è dovuto vestire da elfo, perché era la festa delle fatine, la festa degli elfi, la festa di Peter Pan. E lui ha proprio fatto questo reel, questa story, dicendo: guardate che mi tocca fa per mia figlia, io Tony F duro e puro, eppure per i figli si fa questo ed altro. È stato comunque molto autoironico, devo dire molto simpatico, però certo con quelle orecchie, quel cappellino, è quantomeno buffo, quantomeno singolare, non lo avevamo mai visto così. A Sanremo si era vestito più da padrino, e adesso invece tutt'altra situazione. Vorrei sapere da voi, matti del mattinè, se vi è mai capitato di dovervi vestire o dover fare qualcosa di un po' ridicolo, cioè, che un po' vi vergognate, per i vostri figli o per i vostri nipotini, per dei piccolini, per dei bambini. Avete fatto qualcosa di cui un po' mamma mia, che cringe, che vergogna, ma guarda che mi tocca fare. Se vi va ce lo raccontate, perché l'abbiamo fatto tutti. Poi ve ne racconto una anch'io, non mia in realtà, di mia sorella. E se vi va ce lo raccontate, dai, ci fate un po' ridere, sorridere, perché comunque per i figli, per i nipotini si fa veramente tutto. Messaggi vocali 333 2688 688.

0: Malika Ayane, detto tra noi su Radio Company. Allora, Tony F si è vestito da elfo per il compleanno della figlia e è stato molto autoironico nei suoi video, perché insomma, voglio dire, lui duro, rapper, tatuato e poi con le orecchie a punta ha detto: guardate che mi tocca fare, ma sto swaggando comunque della serie, comunque sono spavaldo lo stesso. Allora, sentiamo i matti del mattino, se hanno mai fatto qualcosa per i loro figli di un po' imbarazzante, di cui magari un po' si vergognano, ma per i figli, per i nipotini, insomma per i bambini faremmo qualunque cosa. Sentiamo voi, Matti.
1: Buongiorno.
0: Eccovi. Ciao, buongiorno.
1: Company, sono sì. Cristia.
0: Ciao Cristian.
1: Quest'estate mia figlia mi ha iscritto al concorso Miss Campeggio Vittoria.
0: Veramente?
1: Eravamo in campeggio a Rosolina Mare.
0: Ma è una grande.
1: E mi ha fatto vestire da donna.
0: Ma è un mito.
1: Erano tutti uomini vestiti da donna.
0: Ah,
1: che sfilavamo
0: così
1: e ballavamo. Un po' mi sono vergognato, però mia figlia si è divertita tanto.
0: E ti credo.
1: E gli è piaciuto, ecco. Per mia figlia farei di tutto.
0: Ma ci possiamo credere? Ma ci sono delle foto, delle testimonianze di questa cosa? Dai, sarebbe bello. Ma l'importante è che lei si sia divertita. Comunque, secondo me qualche foto te l'ha fatta di nascosto. Sentiamo, dai, un'altra matta del mattinè.
2: No, io personalmente no, però ho fatto vestire mio marito da unicorno.
0: Brava!
2: Per la festa delle bambine del compleanno. Quindi immaginati questo 1,85 m per quasi un quintale, 95 kg oh. abbondanti, vestito da unicorno bianco con un unicorno tutto colorato.
0: Bellissimo.
2: È stato l'anima della festa, si sono divertite in tante, in troppe, tutte.
0: Attenzione, era lui l'attrazione. Beh, facciamoglielo fare come lavoro, scusa, se è andato così bene, se ha riscosso tutto questo successo. Se vi va, ci dite quella volta in cui avete fatto una cosa un po' imbarazzante per i vostri figli, per i vostri nipotini, ce la raccontate. Messaggi vocali 3332688688. Radio Company Mattine.
3: Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino, il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
10: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.

0: Marco Mengoni, giornate perse, la novità su Radio Company. Io sono Viviana, ciao a tutti. Allora, i vostri messaggi, i vostri vocali, matti del mattinè, quella volta che vi siete messi un po' in imbarazzo per i vostri figli, i vostri nipoti, avete fatto qualcosa di un po' cringe, se vogliamo, ma con tutto l'amore del mondo. Sentiamo, vai.
1: Ciao amici.
0: Ciao.
1: Io di cose per mio figlio ne ho fatte tante, ma raramente le trovo imbarazzanti, perché poi sono un giocherellone anch'io, mi piace divertirmi. Ma vi racconto questa: una volta,
0: vai,
1: quando mio figlio era piccolo, andava all'asilo, le maestre i primi giorni di scuola avevano organizzato un incontro maestre, genitori e alunni,
0: sì,
1: in cui ci facevano vedere un po' la scuola, le,
0: okay,
1: attività che svolgevano i nostri bimbi nell'orario scolastico. E alla fine di questa piccola riunione, diciamo, avevano molto carinamente preparato un piccolo aperitivo,
0: oh,
1: dei,
0: carine,
1: salatini, tanto per stare un po' insieme, per conoscerci tra genitori.
0: Certo.
1: All'annuncio di questa cosa, di questo buffet, mio,
0: sì,
1: figlio salta fuori, alza la mano davanti a tutti e dice: no, guardate che mio papà beve solo spritz al Campari.
0: Non è
1: e
0: vero.
1: Dopo questo, e con questo mio figlio si è giocato il motorino a 14 anni, perché
0: no,
1: una figura del cazzo così,
0: no,
1: io non l'ho fatta mai.
0: No, oddio che figuraccia, però no, il motorino è sacro, no, non può essere punito per aver detto semplicemente la verità. Fantastico. Vai, sentiamo un altro matto.
2: Scusate, vale lo stesso se sono miei figlie che mi pregano di non vestirmi da niente e di farle sentire in imbarazzo. Tanto mi vesto alle loro feste da dinosauro, inizio a ballare, vado in giro, faccio il cretino con le loro amiche e amici, quindi sono loro che mi dicono: oh, mi raccomando papà, non venire giù.
0: No, vabbè, cioè l'unico caso in cui sono loro a dire al padre: ti prego, non ti vestire da nulla, grazie, non vogliamo fare figuracce. Geniale. Allora, una volta mia sorella, l'ho costretta io, per i fratellini del mio ex fidanzato di tanti anni fa, a vestirsi da Befana, per la Befana, insomma, per il 6 gennaio. Lei si era vestita, era una Befana vera, era perfetta, era fantastica, ogni volta che glielo ricordo dice: grazie, però era stupenda. E niente, alla fine la mamma ha annullato il tutto perché i bambini si erano comportati male, e quindi lei la Befana l'ha fatta solo per noi. Peccato, perché vi giuro era stupenda. House of Glass, Disco Down su Radio Company.

0: Fly con Animal su Radio Company. I vostri vocali, figuracce che avete fatto, cose imbarazzanti a causa dei vostri figli, per i vostri figli. Vai, sentiamo lei, fantastica.
1: Buongiorno Radio Company.
0: Ciao.
1: Buongiorno, mia figlia all'epoca aveva 6 anni, mi fece fare una figuraccia tremenda che non sapevo dove sotterrarmi. Praticamente, ecco, io sono casalinga, vado a loro, non lavoro più perché abito lontano dai miei genitori, sono da sola, quindi ho bisogno di stare io con loro. Niente, certo. Mio marito lavora, è un ingegnere, un geometra, e quindi lui lavora, io resto a casa. Sicché andammo in questa cattiva libreria un giorno, e alla fin dei conti dovevo quasi pagare, quando mia figlia si rivolge al commesso e le dice: mi scusi, mi può fare un po' di sconto a mia mamma?
0: Però.
1: E lui scoppia a ridere. Io dico: siamo, cosa dici? E lei risponde: vedi che è povera, lei non lavora, mio papà, no, sì, vedi, c'è il bancomat di mio papà.
0: Oddio.
1: Volevo sotterrarmi, una figuraccia, ma una figuraccia.
0: Non ce la posso fare, mi spezza, tua figlia mi spezza, però è perfetta, bisognerà portarsela sempre in giro per farsi fare lo sconto, che te l'ha fatto poi il signore oppure no? Beh, dopo tutta sta figuraccia spero proprio di sì, grandissima. Salutiamo anche Nico che ci scrive: dopo 2 mesi spesi in Costa d'Avorio, non vedevo l'ora di tornare a ascoltare Radio Company. Ciao Viviana, grazie, bentornato. Noi finiamo qui la nostra trasmissione di oggi, tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

0: Ultranate Moving to the Sun, il nostro successo del presente, dal passato, Cool and the Gang con Get On On It. Ci salutiamo, ma ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà mercoledì, quindi saremo finalmente on top dello scivolo a metà settimana, già pronti e diretti a scivolare verso il weekend. Poi tornerà la corrida, grande richiesta, confidiamo in voi, nelle vostre barzellette freddure, quindi allenatevi. Tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara ad accogliere Papa Leone in tarda mattinata per asportare il nodulo al polmone. Tutto dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia, ma in Vaticano si respira aria di ottimismo. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Nessuno si aspettava questo intervento, ha dichiarato il segretario di Stato, Cardinale Parolin. L'economia mondiale ha retto, ma è sotto sforzo. Lo avverte il Fondo Monetario Internazionale, sottolineando come la resilienza sia messa a dura prova da shock geopolitici e debito elevato. Migliorano invece le previsioni per l'Italia. Il PIL dovrebbe crescere dello 0,8% nel 2026 rispetto allo 0,5% stimato in precedenza. E il ministro dell'Economia Giorgetti, parlando alla Camera, ha definito la richiesta di scostamento di bilancio per difesa ed energia un passo consapevole, sottolineando la difficoltà di programmare a lungo termine in tempi turbolenti. Proseguiamo sul sentiero del consolidamento, ha aggiunto. Il premier bulgaro Radev denuncia altri due attacchi a navi nel Mar Nero, definendoli inaccettabili. Un mercantile battente bandiera maltese è stato colpito da droni, mentre un'altra nave è affondata. Radev convocherà l'ambasciatrice russa. Nel frattempo Donald Trump afferma: credo che Putin voglia raggiungere un accordo più di Zelensky. Prosegue la mobilitazione a oltranza degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato in tutti i siti del gruppo. Blocchi su due statali a Genova, presidio permanente davanti alla prefettura dove è atteso il ministro Piantedosi. Oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto contenente misure per l'indotto. Lo sport calcio, il Torino di Abate conquista 3 punti fondamentali battendo l'Udinese per 2-1 all'Olimpico Grande Torino. Torna a sorridere anche l'Atalanta che supera il Venezia 3-1. E da oggi riflettori sulle sfide di Champions League. Stasera si giocano Inter Bruges, Villarreal, Napoli. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it, scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Lala con Ain't in LA, 11.07, amigos.
1: E amigas.
0: Buongiorno. Buon martedì, come state?
1: Bene.
0: Mi fa male un'anca.
1: Ah, io ho raffreddore.
0: Perfetto, Martino, a posto.
1: Non devi stare tutto bene, okay. Martino, non
0: il
1: puoi.
0: Il problema più grosso di Martino, sai qual è? Noi due. E sì. Per questo, sigla.

0: Qualcosa per te in Liga qui a Radio Company, in brutti ma simpatici. Passiamo da Tiziano Crudeli, che comunque è telecronista calcistico.
1: Sì, sì, sì, mi hai fatto vedere. Io non, cioè, non lo conoscevo, perché non essendo un appassionato di calcio,
0: sì,
1: capisci,
0: che
1: non pazzo.
0: Seguo. Pippo, Pippo mio! Allora, rimaniamo però in tema calcio. È incredibile, sì, ma vero, in tua presenza.
1: Sì, però in realtà poi alla fine si vira questa cosa. Praticamente prende una piega un po' diversa, perché riguarda un'intervista che è stata fatta ad un allenatore di una, sì, squadra ceca.
0: Sì.
1: Ok. Lui si chiama David Olela.
0: Olela, sì, anche se mio zio lo chiama Olela.
1: Olela.
0: Cioè Olela o le qua.
1: Olela. Esattamente. che è stato intervistato da una giornalista che potrebbe essere l'equivalente di Diletta Leotta.
0: Sì, al quadrato, secondo me, perché
1: è
0: veramente un pezzo di
1: sì, sì, è una bella donna, inevitabilmente insomma, i telespettatori si sono accorti di una cosa, di un dettaglio molto particolare, che questo allenatore
0: ceco, che è ceco
1: della Cechia, ok, sì, allenatore ceco, non ha mai guardato direttamente questa giornalista. Cioè, lei l'ha intervistato alla fine dell'ennesima sconfitta della sua squadra,
0: sì,
1: e lui non l'ha mai guardata, cioè fissava qualsiasi altro posto tranne che guardare lei.
0: Sì.
1: E sai che insomma in questo periodo si possono accendere anche discussioni del tipo sessista, no? Cose
0: assolutamente,
1: cioè, anche più gravi.
0: Anche perché c'è, cioè, la signorina mi aveva un po' della mercanzia in esposizione.
1: Sì, sì, vabbè, insomma,
0: ma è normale, è normale.
1: E la realtà invece dei fatti è completamente diversa, perché alla fine, dopo essere diventato praticamente un meme in Cecoslovacchia, a un certo punto questo allenatore si è dovuto ritrovare a dare una risposta.
0: Sì, okay? Gli hanno chiesto perché non l'avesse mai guardata.
1: Perché non hai mai guardato quella giornalista, che peraltro è molto bella.
0: Esatto, lui all'inizio ha detto perché mi hanno detto che si diventa ciechi.
1: No.
0: Poi gli ha detto lei è già cieco.
1: No, esatto. Ecco. La risposta che lui ha dato in modo molto franco, e questo gli fa onore ovviamente, perché qualcuno avrebbe potuto prenderlo in giro, è successo. In realtà dice: mia moglie mi ha proibito di guardarla.
0: Ok, sì.
1: Ok, cioè non voleva che io guardassi.
0: È gelosa.
1: Mi aspetta a casa, quindi devo obbedire. E lui ha obbedito, cioè non l'ha guardata.
0: Non hai capito? Non è un patriarcato al contrario, non è un matriarcato questo, non è un patriarcato al contrario.
1: Gelosia, vabbè,
0: ci ha fatto sorridere.
1: Sono storie vecchie come la notte dei tempi, diciamo.
0: Sì, assolutamente.
1: No? Vabbè, insomma, comunque è divertente sta cosa, per lui un po' meno,
0: sì,
1: e forse anche per la moglie, credo.

0: qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: La cronaca, la condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, dichiarando la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di AVS per aver licenziato due assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il procedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata, accolta la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. A voi.
1: Per la prima volta in assoluto Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari collaborano ad un singolo. L'idea era quella di fare un pezzo sul true crime e sul martellamento mediatico di questi fatti di cronaca. Nello stesso pezzo volevamo fare un paragone con il mondo della musica e di come gli artisti vengono fatti fuori da questo mercato musicale.

0: Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. E adesso una piccola pausa, ma tra poco torniamo con Cervelli in Fuga.
1: Esatto, 50 euro come sì. sempre di buoni carburanti San Marco Petroli in palio. Tra poco vi spiegheremo come fare per partecipare a questo fantastico gioco del mezzo pomeriggio.
0: Cosa hai detto?
1: Non so.
0: A tra poco.
2: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Rotti ma simpatici. Spot. Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso. In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company. I nostri partner. Centro Marca Banca di Treviso e Venezia. Persone, valori, futuro. BMW Mini Auto Torino. Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Trova la sede più vicino a te su autotorino.it. Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
4: Plin Plin.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
8: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
7: La più buona perché mia.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
12: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile, possiamo farlo guidando.
13: BMW Serie 1. Chiedi la luna, oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: From Love del disco di Rihanna con Calvin Harris e ora Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
2: Devi essere veloce, Grigo.
3: Assolutamente.
0: Allora, Cervelli in fuga, anche oggi si gioca per vincere, per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
3: Che vi ricorda che c'è il Revo che vi permette di fare il pieno di gasolio HVO SMP, quindi HVO di San Marco Petroli, gasolio prodotto da fonti 100% rinnovabili, che è utilizzabile da subito sui veicoli compatibili e che garantisce le prestazioni di sempre. E in più, fino al 31 dicembre, che cosa fai a Capodanno? No, fino al 31 dicembre Revo costa meno del gasolio tradizionale.
0: Molto bene, molto bene. Yeah. Allora, vediamo le categorie: gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese oppure Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses.
0: Bene, li ripetiamo: gastronomia siciliana, capitali americane, calcio inglese e Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses.
0: Bene, sceglietene una e scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Dopodiché vi faremo la domanda in diretta, le tre opzioni di risposta. Se la risposta è giusta, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Più veloce di così non si può. Gastronomia siciliana, capitali americane oppure calcio inglese o ancora Guns N' Roses al 333-2688-688.

0: panni brutti ma simpatici. Qualcuno in regia tempo fa mi ha detto no, si dice Kintsugi. No, ma
1: Kintsugi.
0: Ma del sì. disco dice Kintsugi. Ma hanno risposto no, ha sbagliato lei.
1: Ah, infatti sì.
0: Va bene. Allora andiamo per gastronomia siciliana. Oh. Parliamo con Lisa che ci ha detto che la figlia è in bicicletta. Le hanno ritirato la patente per caso?
2: Pronto?
0: Sì, le ha già ritirato la patente per caso?
2: Sì, è in bicicletta a 3 anni, quindi portate pazienza se sentite urlare.
0: Va bene.
1: Ok, speriamo di non farla cadere.
0: No. Allora, gastronomia siciliana, Lisa, te ne intendi?
2: Insomma, così.
1: Va bene, ci puoi provare anche perché io sto per farti la domanda della categoria appunto gastronomia siciliana. Poi ti darò le 3 alternative di risposta, quindi A, B e C. Ovviamente soltanto una è quella giusta e poi dirò via con il tempo. Da quel momento hai 10 secondi per rispondere. Mi raccomando, non farli scadere. Tutto chiaro?
2: Ok.
1: E allora ci mettiamo la coppola, ci spariamo un bel minchia e andiamo con la domanda della categoria gastronomia siciliana.
0: Cosa c'è da godere così?
1: È sempre un godimento la gastronomia siciliana.
0: Vabbè.
1: Allora Lisa, la domanda è questa: quale celebre vino liquoroso originario dell'omonima città è impiegato anche nella preparazione dello zabaione? A, il prosecco. B, il barolo. C, il Marsala. Via con il tempo.
2: Marsala.
1: Il Marsala?
0: Ma sì.
1: Anche perché tu mi insegni.
0: Sì.
1: Marsala è una città.
0: Intanto, prima
1: siciliana.
0: Di tutto. Prima di tutto. E poi anche perché tra quelli che hai detto è l'unico liquoroso alla fine.
1: Sì, è vero. Tu che sei un esperto, bello trinchetto, Come alzi il gomito tu.
0: Va bene.
1: Grande sollevatore di Ceres.
0: Sì, ma brava Lisa, complimenti.
1: Brava.
0: 50 euro che ti arrivano a casa, 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP.
1: E affiliati e potrai fare così il pieno alla bici di tua figlia.
0: Esatto. Ciao Lisa.
1: Ciao.
3: Ultima Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato

0: My Soul, Bruno Mars, e ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Ancora economia, la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta della sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità, e di una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione, lo rende noto l'Istat. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto, per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Gino Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Star Woman, l'ultimo di oggi di Brutti ma Simpatici.
1: Esatto, è stato un piacerone.
0: Piacere mio.
1: Per quanto vi riguarda, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie a Gianluca Pacini che si è occupato della parte tecnica. Ciao.
2: Radio Company Time.
1: Stefano Conte.
3: Ciao.
4: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
5: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
4: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
6: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo, talate.

C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: collaborazione fra Biagio Antonacci featuring Saif, che abbiamo sentito con Spirituale, abbiamo sentito in apertura di questo nostro appuntamento di Tutti in Lista in questo 13 di ottobre 2026. Vai che incominciamo.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
0: Ah, ci sta.
1: Ma qui siamo tutti
0: in
1: lista.
0: È una roba, sì.
1: Radio Company e Stefano Conte, la sera è Tutti in Lista.
0: La sera è Tutti in Lista, come ogni sera poi, dalle 18 e qualche minuto, anche oggi insomma 18 e 8 si va a incominciare Tutti in Lista, quindi insomma poche parole per ricordarvi ancora una volta che noi ci siamo per due ore e per noi intendo dire Stefano Conte insieme a Gianluca Pacini.
2: Ciao Cuoricino.
0: Che saluto, un argomento che arriverà fra poco, che vi coinvolge, che vi chiama subito a entrare in lista con noi, quindi a dirci la vostra, soprattutto con le note vocali che sono quelle che preferiamo, poi se proprio non ce la fate la nota scritta, però sapete che noi diamo sempre precedenza alle note vocali e poi Happy Vibes è il nostro effetto, tutto questo in due ore per accompagnarvi nel vostro rientro a casa, speriamo, se avete finito di lavorare, quelli che non finiscono, che comunque ci tengono in sottofondo, quelli che stanno facendo sport e sono tantissimi, lo so che durante il tragitto, mentre si allenano, addirittura in palestra ci tengono in sottofondo, in palestra c'è gente che stira, tantissimi. Li abbracciamo tutti quanti, si ritrova al Bar Conte fra poco per dirci la vostra. Oggi parliamo di sentimenti, ma partiamo da una notizia che addirittura ha un anno, ma poi vi spiegherò il perché. Intanto Lady Gaga conduci Runway.

Sì, allora, discorso molto molto ampio, perché torna a circolare in questi giorni un'intervista di Alessia Marcuzzi, che aveva rilasciato sia settimanale che, ma secondo me l'aveva rilasciato anche al Corriere della Sera, quindi aveva rilasciato più di un'intervista, dell'anno scorso, quando uscì la prima stagione di The Traitors Italia, che è una trasmissione che sta per ritornare su Prime, anche nella seconda stagione, arriverà verso inizio di novembre, ok? Quindi l'intervista ritorna a essere attuale, perché viene ripescata proprio per il lancio della seconda stagione. La seconda infatti arriverà il 6 di novembre su Prime Video.

Noi adulti che impariamo a mentire e a tradire quando diventiamo adulti, quindi secondo Lidia si diventa traditori nel corso della vita perché ci sono le circostanze, le occasioni, quindi non si nasce traditori. Va bene, grazie intanto per tutte le risposte che sono arrivate, per Tutti in Lista anche in questo pomeriggio. Attenzione, Tutti in Lista che non finisce, fra pochissimo ritorniamo insieme, sarà il momento Happy Vibes.

l'occasione e l'opportunità di scegliere fra tre pezzi. E che pezzi precedentemente scelti? Quindi piccolo assaggio per voi, ve li facciamo ascoltare 2-3 secondi, dovete decidere se volete il pezzo A, il pezzo B o il pezzo C. Noi sommiamo il tutto, le preferenze, e vediamo quale di... ce ne sono state in gara a sorpresa che hanno vinto rispetto ad altri, quindi non si sa mai nella sera. Uno dice magari vince quello là, è scontato, invece non è detto, la vostra preferenza potrebbe cambiare veramente il risultato. 333 2688 688, come sempre il numero a cui rivolgersi. Pezzo A di stasera è Roxette, Listen to Your Heart.

per il pezzo B degli Evanescence. Pezzo C, No Doubt, Don't Speak. È la verità, sono tutte e tre belle, non saprei quale scegliere, anche se io il mio ago della bilancia pende al centro, lo so. Pezzo A quindi Roxette, pezzo B Evanescence, pezzo C No Doubt. Quale di queste tre volete risentire? Mandate i vostri messaggi, avete il tempo di una canzone. C'è Kungs con Theophilus London.

di Emily, che qualcuno giustamente dice sui social viene associata al video della scomparsa purtroppo di Ayrton Senna. La data è quella del primo maggio 1994, molti video hanno questa canzone in sottofondo. A noi semplicemente è piaciuta perché è stato un testa a testa, poi insomma storia abbastanza particolare anche quella di Emily con il suo ragazzo nel gruppo degli Evanescence. Non voglio ritornare su questa storia qua, certo è che è stato un testa a testa, cioè alla fine eravate praticamente tutti in parità, per un punto sono arrivati primi gli Evanescence, quindi siamo stati felici anche noi, dai, oggi pomeriggio di aver sentito

0: Elizabeth, nuovo singolo all'interno di Tutti in Lista. Noi ritorniamo fra poco, sarà il momento degli effetti. Spot.
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bitter Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bitter.it.
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

sun. Ultimamente sta circolando anche una versione di questo pezzo qua di Ugel insieme a Imal Angel Ultra a te, fatto da TikTok, dove c'è una che lo prende in giro e fa vabbè dai, perché ormai tutto diventa veramente virale. Mentre noi siamo pronti con il nostro effetto anche stasera per Tutti in Lista in questo 13 di ottobre 2026, con quale effetto giochiamo? Intanto spieghiamo, magari per qualcuno che è arrivato per la prima volta su Radio Company dice: ma cos'è sta roba dell'effetto? L'effetto è in realtà un gioco che si fa spessissimo sui social, sui real, sul computer, basta metterci la faccia su questi social e vi danno una risposta come se fosse un oracolo sulla vostra personalità, sul vostro carattere, sul futuro, su come potrebbe andare la prossima settimana, su come potrebbero andare i prossimi anni. E ogni giorno noi nel troviamo uno diverso, giochiamo con qualcosa di diverso. Oggi abbiamo ritrovato come gioco, grazie alle indicazioni che ci darete voi, la vostra personalità in base a ciò che bevete. Per la serie dimmi che cosa bevi, ti dico chi sei. Questa è il gioco. Volete anche voi conoscere la risposta in base a quello che è il drink che consumate più spesso? Che so, caffè, caffè al ginseng, caffè macchiato, gin tonic, spritz. Cioè, quando arrivate al bar, qual è la prima cosa che chiedete? Cappuccino? Cioè, può essere l'aranciata, la Coca-Cola. Cos'è che bevete più spesso? Mandateci il messaggio. Attenzione però, non solamente così, perché mi serve il vostro nome. Vi voglio chiamare per noi, quindi il nome e la bevanda che consumate più spesso. Al 333-2688-688, dimmi che cosa bevi, vediamo che persona siete. E poi vediamo anche se vi ci ritrovate, perché voglio anche quello, mica è una democrazia, cioè vogliamo risposte di tutto. Justin Bieber,

quella che quando arrivate in un bar, che so, la birra, lo spritz, il gin tonic, la Coca-Cola. Beh, partiamo intanto dal caffè, visto che Cristina sembra che sia una consumatrice di caffè senza zucchero, però lei. Caffè senza zucchero. Sei una persona schietta, indipendente e con le idee chiare, non ami i giri di parole e preferisci affrontare la realtà così com'è. Hai un carattere forte e selettivo, ma chi riesce a conquistare la tua fiducia scopre anche il tuo lato più dolce. Quindi Cristina è una che non ha bisogno di addolcire le parole per farsi capire, ma magari con le persone giuste sa esserlo e come. Se ti ci ritrovi, Cristina. C'è Mario, che lui, diciamo, ha come preferenza sia il caffè, però ha messo anche il chinotto, quindi come bevanda chinotto mettiamo anche Mario Chinotto. E vediamo: sei una persona originale con gusti ben definiti e poco influenzabile dagli altri, hai un carattere un po' imprevedibile, magari all'inizio sembri riservato, ma quando trovi la compagnia giusta sai tirare fuori un'ironia che sorprende tutti. Mario è uno che non segue la massa, preferisce essere ricordato per quello che è piuttosto che piacere a tutti quanti. Se ti ci ritrovi, Mario, fra un attimo ne scopriamo altri in base alla bevanda, chissà com'è il vostro carattere. C'è Ariete con Angelina Mango, che bella.

La vita. Che bella vita, che bella la canzone di Arietta insieme a Angelina Mango, che come ho detto in più di un'occasione a me dà un sapore di quelle canzoni anni 90, fine anni 90, non lo so perché. Allora c'è Francesca che mi risponde e dice: ragazzi, ma che caffè, che no, cioè qua prosecco tutta la vita. Mi fa sorridere Francesca, quindi prosecco, vediamo che cosa dice in base alla carezza. Sei frizzante solare, ami goderti la vita senza aspettare sempre l'occasione perfetta. Hai una bella energia, ti piace stare in compagnia e sai trasformare anche una giornata normale in un momento da ricordare. Quindi Francesca è una che porta allegria, ma attenzione, dietro quel sorriso potrebbe nascondersi una donna che sa benissimo come ottenere quello che vuole. Capito? Brava Francesca. Annalisa! Annalisa invece andiamo sull'orzo macchiato senza schiuma e poi... Orzo macchiato senza schiuma, un bicchiere di vetro, possibilmente ti è... Sai quando c'era la scena di Aldo, Giovanni e Giacomo che ordina il caffè e dice: ecco, me l'ha fatto ghiacciare. Allora, Annalisa, sei una persona attenta ai dettagli e sai esattamente cosa vuoi, anche nelle piccole cose. Non ami il caos e preferisci seguire i tuoi ritmi, ma hai una personalità curiosa e un lato originale che emerge quando meno te lo aspetti. Annalisa è una che non lascia niente al caso e se chiede una cosa senza schiuma, non provare a portargliela con la schiuma, perché se no ne nasce un caso. Vi ritrovate in queste descrizioni dell'oracolo, fatecelo sapere. Intanto abbiamo Adela con Ain't In LA.

0: Annalisa mi ha scritto: sì, è vero, sono pesante ma non così rompicocò. Grazie Annalisa, ovviamente noi quando rispondiamo con l'oracolo si scherza su ogni cosa. Anche Rossella per esempio che ci scrive: ciao company, sono Rossella da Trieste e io ogni volta che entro in un bar chiedo il famoso K&B. Traduzione, perché sapete che a Trieste c'è, per chi non l'ha mai frequentata, c'è tutta una tradizione sul caffè che è completamente diversa dal resto di... Il K&B sarebbe il cappuccino in bicchiere, quel B abbreviato è in bicchiere di vetro. Però il capo servito a Trieste, cioè il cappuccino, non è il cappuccino come lo intendiamo nel resto d'Italia. Là dovresti ordinare il caffè latte. Il capo sarebbe il macchiato caldo. Quindi sarebbe un macchiato caldo servito in bicchiere. Tradotto per l'oracolo, perché se no non ne viene fuori. È un macchiato caldo servito in bicchiere di vetro. Sei una donna di carattere, ami le cose fatte a modo tuo, hai le idee chiare, sei quello che vuoi e difficilmente ti accontenti di una soluzione qualsiasi. È anche un lato tradizionale, ma con una personalità vivace che non si lascia mettere i piedi in testa. Quindi Rosy è una che sa ordinare il caffè con precisione, probabilmente anche la vita degli altri, se glielo lasci fare. Se glielo lasci fare, se no non si permette. Grazie Rossella, siamo arrivati in chiusura, dobbiamo tornare fra pochissimo con Tutti in Lista, state lì.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Animal, siamo arrivati in chiusura, grazie a tutti voi che avete giocato con le cazzai e la loro Animal, Edwin Collins, Girl Like You, brano del passato, finisce qua tutti in lista, vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi, grazie da parte mia Stefano Conte, grazie anche a Gianluca Pacini, ci ritroviamo domani alla stessa ora, cioè alle 18.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.
0: Le 20 e 5 minuti.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Ombra su Company. E allora iniziamo.
1: Iniziamo
2: su Radio Company. Cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Ah, lo sai che ogni tanto le cose da pezzi, caro Pacini, sembrano un po' un Luna Park, eh? Lo sai?
3: Sì, lo so.
0: Diamo il senso un po' di Luna Park, giusto noi? Ok, buonasera a tutti. No, perché stasera parleremo anche delle antiche fiere di San Luca, che insomma si svolgono a Treviso dal 2 al 25 ottobre. Ho voluto partire così perché ci sarà anche qualche vincitore, ma poi vi spiegherò di cosa si tratta, dopo lo dico. E poi pensando a quello che è la bellezza di un Luna Park, il coinvolgimento del Luna Park, ho detto: ma noi adesso non so se siamo belli come Luna Park, però tutto sommato ogni tanto facciamo un po' così, no? Facciamo un po' di Luna Park alla radio. Vabbè, come sempre, prima di partire c'è il consiglio della sera e poi ho riordinato tutti gli argomenti di questa sera. Sono veramente tanti e quindi avremo la possibilità anche di condividerceli tra di noi. La cosa che mi piace di più è quando un ascoltatore dice un punto di vista, racconta il suo punto di vista sull'argomento e poi c'è l'altro che lo segue. Questa è un po', fa un po' community questa cosa. Caro Gianluca Pacini, che oggi tu sei un maratoneta. Lo voglio
3: sì,
0: dire a tutti.
3: Mi piace.
0: Tu sei il maratoneta delle radio, cioè il maratoneta delle regie della radio. Da quante ore sei
3: pronto? Ma vabbè, dai, non le conto più.
0: Ok, dobbiamo sostenere Gianluca Pacini fino alle 22, mi raccomando, dai. Allora, il consiglio sulle giornate impegnate bene, le giornate perse, le giornate vive, le giornate da non perdere. Allora queste cose ce le dice lo sciamano.
4: Se in una giornata impari una cosa e fai un sorriso, non è una giornata persa. Roberto Giacobbo.

Rock su Radio Company, le cose da pezzi. Noi siamo dei giocherelloni, allora abbiamo deciso di giocare subito. Giochiamo subito con Luna Park, giochiamo subito con le antiche fiere di San Luca. Intanto dovete mandarmi dei messaggi, pronti, perché ci sarà un vincitore tra di voi. Ricordiamo il periodo 2 ottobre 25 ottobre, quindi sarà bellissimo e meraviglioso, ci andremo anche noi di Company, quindi sarà veramente, c'è anche un angolo dedicato a Radio Company, quindi noi vi aspettiamo. Ecco, a giro ci saremo anche noi come speakers, ma a proposito di giro, ci sarà la possibilità di vincere una gold card

siete con le cose da pezzi, con i corpezzi di Gianluca Pacini e questa Radio Company, e stiamo parlando di George Clooney. Stiamo per iniziare a parlare di George Clooney, no? Quindi George Clooney anche quest'anno è stato, lasciatemelo dire, il più bello al cinema. Sì, sì, lo so che poi, però cioè, oggettivamente era il più bello alla festa del cinema di Venezia, poi il mio occhio è caduto più sulla sua mal che su lui, però sono oggettivo, effettivamente. E sapete cosa sta per mettersi a fare? Il ristoratore sta per investire dei soldi in Provenza, nel sud della Francia, ma qual è la cosa che ci accomuna? Che vuol portare un ristorante italiano, cioè vuole fare un ristorante di lusso in un'ex pizzeria chiuso da un anno circa, e lì vuole un po' ricreare quello che è, insomma, la vita, diciamo, degli anni, un po', come posso dire, degli anni anche 50 e 60, quindi è molto bella tutto questo. Sì, sì, sì, sì. E quindi, insomma, vedremo cosa succederà. Qualcuno ha aperto una piccola polemica, dice: ma scusa, con tutti i soldi che c'hai, bene che investi, ma investi in Italia, no, non in Francia. Però lui ha risposto e dice: però attenzione, che quella zona della Francia è molto affascinante, molto bella, sa un po' proprio di bella vita di quelle dei nostri anni 50 e 60, e ci passa un sacco di gente famosa. Io dico: bene, importa il Made in Italy, va bene. Io, secondo me, sì, bravo George Clooney. E poi non è noto, o meglio, scusate, è noto, non è da oggi, che lui ama l'Italia, insomma, ha comprato anche ville sul lago di Como, ha avuto donne italiane, insomma, è un amante dell'Italia, oltre che essere un amante proprio. George Clooney, vabbè, andiamo con Sam Motel, con

0: Kessuji, Elisa su Radio Company, alle cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Noi prima della pausa però ci siamo messi d'accordo di parlarvi di una cosa che, se ve la leggo così, sa di provocazione, ma non lo vuole essere. Al ristorante basta menù per bambini. Quindi immaginatevi un ristorante, non la solita pasta al pomodoro, la cotoletta, le patatine, i wurstel, il gelato per i bambini. No, uno chef famoso propone altro, ma in senso costruttivo. Tra poco ne parliamo.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
1: Company. Company Disc.

0: Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro company disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Lifestyle, Jason Derulo su Company. Prima si parlava del menù, del menù dei bambini che verrà tolto, che si vuole togliere il menù dei bambini al ristorante. Letto così potrebbe anche essere, beh, suonare male, no? Perché dice come? E che? La pasta al pomodoro, la cotoletta, le patatine, i vussoli, il gelato, il baby menù, quello che costa di meno. Come fai a toglierlo? Invece, secondo uno chef che si chiama Davide Oldani, uno chef stellato tra l'altro, al festival C'è più gusto di Bologna, che è dedicato all'educazione alimentare dei bambini, dice: ma perché dobbiamo quasi obbligarli a mangiare quello e sempre quello? Perché il menù per i bambini quello è, poi ci mette alla pizza e abbiamo fatto l'unplane. Perché invece, a proposito di educazione alimentare, non gli facciamo assaggiare anche altri cibi? Secondo me è molto meglio, quindi si tratta di educarli fin da piccoli a altri gusti. Poi magari a livello di costo magari ne parliamo, sarà comunque ridotto, no? Perché non mangeranno mai la quantità degli adulti. Però secondo me questa iniziativa di questo chef Davide Oldani, io la sposo. Effettivamente, si va al ristorante, c'è un momento di condivisione, si parla, se no si mangia sempre le stesse cose. Già noi adulti mangiamo sempre quello, almeno voi, non lo so, ma io quando vado sempre alla ricerca, poi alla fine casco sempre su quella. Guai se arrivo in pizzeria, cioè in pizzeria proprio è bello che leggo tutte le pizze, poi alla fine panf, salamino e quattro formaggi, sempre così. Invece tu, Pacini, sei un varietà da questo punto di vista, invece oppure no? Oppure sei...
1: Io mangio di ogni.
0: Vai al ristorante, quindi, tu? Ah, di ogni, tu sei proprio così.
1: Se non trovo più...
0: Sei un po'... La tua bocca è un porto di mare, entra chiunque, così, va, mangi, basta, così proprio. Che schifo, mamma mia. Vabbè. Giovanotti con Samurai J.

Lizzo con Ariana Grande su Company, signori. E dopo la casa di carta arriva la casa di cacca. L'avete vista su Netflix, vero? La casa di carta? Io sì, l'ho vista tutta. Eravamo in periodo Covid, ricordo. E poi arrivò, sentite un po', dalla casa di carta alla casa di cacca. Sì, abbiamo deciso di fare questa notizia a quest'ora, non a caso, perché degli scienziati, o meglio, nella rivista scientifica Science Alert in India, è stata raccontata questo esperimento che ho fatto in India, hanno utilizzato del materiale proveniente da impianti di trattamento dei funghi fecali da esseri umani, ok? Va bene? Ecco, lo hanno essiccato, l'hanno riscaldato, temperature comprese tra i 300 e i 450 gradi, eccetera, in un ambiente con poco ossigeno, ottenendo un materiale che si chiama biochar. Cos'è successo? Poi lo hanno ridotto in polvere e lo hanno riutilizzato come fosse cemento. Ok, quindi parliamoci chiaro, la cacca viene surriscaldata, scaldata molto, ok, temprata in questo caso, viene essiccata sostanzialmente e poi viene frantumata in polvere come il cemento, stessa cosa. Morale della favola, cosa succede? Che i campioni con determinate percentuali di questo materiale, il biochar, hanno resistito di più alla flessione. Capito? Cioè la flessione è aumentata del la resistenza alla pressione è aumentata del 42%. In sostanza, cosa è successo? Che quelle pareti sono più resistenti rispetto al cemento tradizionale. Avete visto? Mica quando andiamo là a scarica, mica tutto va perso. E poi la natura ci insegna che tutto si trasforma, tutto ritorna. Dobbiamo sempre imparare dalla natura. E intanto le carte bianche con Topic, Lucky Ones.

0: Bruno Mars su Radio Company, e finisce anche oggi la puntata delle cose da pezzi. Gianluca Baccini, grazie dalla regia, grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie a tutti voi, grazie a tutti voi. Domani ritorneremo subito dopo, rimanete lì perché partirà Un Sacco Belli, la versione Rewind, giusto? La replica di Un Sacco Belli con il DJ Nick e Daniele Belli, e poi c'è Yesterday con Gianluca Baccini e Fabio De Magistris. Questa volta ti ho citato per primo, hai visto?
1: Sì, sì.
0: Ok. Buonanotte, vi voglio bene, un abbraccio. Ciao.
2: Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
3: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
4: Le 10:30.
5: 11:15.
6: 10:20.
7: Le 10:15.
8: Le 10:35.
3: Facciamo occhio che è meglio. Porteci voi.
0: Le 10:04 della sera.
9: Radio Company Time.

0: lights on your belly.
1: What?
0: Live in the mix. DJ Nick.
2: Ciao a tutti ragazzi, bentrovati, una nuova puntata di Un Sacco Belli, il programma senza regole qua su Radio Company. Ciao da Daniele Belli. Ciao dal DJ Nick.
0: In the mix.
2: Ciao ovviamente dal tuo braccio destro.
3: Hyper.
2: Che è tuo, non è mio, perché aiuta te, non aiuta me. Per cui io me la cavo con la Sandy, va bene?
0: Hey Daniel, what the fuck?
2: Ok. Va bene ragazzi, dai, comincia la nostra retta insieme, questo programma dove praticamente in un'ora mettiamo insieme tantissime canzoni. Poi vi diamo anche, ogni puntata abbiamo un'ispirazione diversa, e l'ispirazione di questa settimana è una classifica. La classifica si chiama Top 100 DJs e mette assieme, secondo diciamo così una sorta di voto popolare, quelli che sono i 100 DJ migliori del pianeta. Allora, noi ci focalizziamo sulla top 3, perché nella top 3 quest'anno, oltre ad esserci diciamo così un nome forse un po' inatteso, un nome scontato, ma c'è anche un nome di un italiano. Lui si chiama Matteo Milleri, è nato a New York, è cresciuto a Berlino, figlio di un papà decisamente famoso perché è l'amministratore delegato di Essilor Luxottica. Non siamo diventati un programma di economia, però insomma, se suo papà fa quello, fa quello, ed è una superstar internazionale. Lui si chiama Anima e sicuramente l'avrete riconosciuto. Segue in questa classifica la posizione numero 2, visto che alla 3 c'è Anima, Martin Garrix, probabilmente un pochettino meno atteso, olandese, e in testa alla classifica invece passiamo in Francia e c'è ovviamente David Guetta, che insomma direi che è abbastanza scontato, visto che da un po' di anni lui domina praticamente tutte le tipologie di classifica.

0: prime tre posizioni, apriamo con la numero uno, David Guetta.
1: Music.

0: Bruno Mars, uno dei suoi grandi successi era Look Out of Heaven, la canzone che abbiamo appena riascoltato. Adesso però ci fermiamo, una brevissima pausa per noi.
1: Il Magic Box di Radio Company arriva a Treviso.
2: In diretta da Piazzetta Aldomoro, tutta l'energia, la musica e i giochi firmati Radio Company.
3: I nostri partner.
2: Centro Marca Banca di Treviso e Venezia.
3: Persone, valori, futuro.
2: BMW Mini Auto Torino.
3: Il primo dealer per la tua mobilità in Friuli Venezia Giulia e Veneto.
2: Trova la sede più vicino a te su autotorino.it.
3: Sensitive. Non accontentarti di una carta qualsiasi.

0: perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Ya lo sa, no hay más nada.
1: Yesterday.
2: Accendi il ritmo.
1: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
3: It's a new generation.
4: Company Yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
1: Radio Company. Yesterday.
5: A quest'ora della sera c'è un appuntamento qui su Radio Company che, come avete sentito, si chiama Company Yesterday. Io sono Fabio De Magistris, c'è Gianluca Pacini in regia. Noi continuiamo con altra musica, quindi non perdete le canzoni che abbiamo scelto una dietro l'altra senza nessuna interruzione. Sono i grandi successi di qualche tempo fa. Tra poco Laura Pausini assieme a James Blunt, poi ritroveremo Chivalry, Artful Dodger, Room 5 con Make Love, Estelle, Sophie Alex Baxter, Duck Sauce. E per ripartire Gavin DeGraw c'è Chariot.

0: Tante canzoni come sempre da sentire all'interno di questo appuntamento Company Yesterday, per qualche minuto anche Duck Sauce e Barbara Streisand, che chiude praticamente la nostra prima ora di stasera. A tra poco. Company Yesterday.
1: Don't stop the party. Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Radio Company ha scelto... Sì, Street Italian Food.

ritrovati ancora tutti da Fabio De Magistris. Siamo all'interno di Company Yesterday. Parte adesso infatti la nostra seconda ora di questo secondo contatto della settimana. Gianluca Pacini è in regia, altre canzoni quindi da sentire assieme, quelle di Gym Class Heroes. Poi ritroveremo The Script con Will I Am, ritroveremo J-Ax con il Chile, Florida, Adventures of Stevie V, poi Michael Jackson,

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio, compagnie, boutique.